Ci sono in pandemia. Il tubo. A luglio è cosa vogliamo. Non amo buona per loro.